Jesus. Come on, lift your hand wherever you are. Tinera Jesus ataka kinelo. Odogwa akataka. Moneri mo. Ano kono kune chuano. Oba tu ladima. Tukwingi ribama. Tipona kitima dogu di anono. Namoru la domume. Biago.

Melo Olulano Nibitono si ah Iwolola expressway seti okunpupa eh Ko si bi je won ti le lano Ayo to ti runju po to ti daru ah eyin lo alatunse ah ah Iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun o lati tunse laye laye laye Jesus